donne poi venire in testa che ti ha così bestiale. Ridicola così. Quattro di, avete inteso male. Quattro di.